che cuscina sull'erisse con l'oretta gabbia nera sulle brighida betita con la rigi sciocca.

che guschia sorelli se collareta gabbia nere sulle bigina betita parar di shotan